0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: guardare che si ammazza. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene. Per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: offesa.
1: Non può salvarti un braccio alle Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare dei passi in avanti. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Non gettate però tutto al vento a causa di un momento di agitazione generale. Potreste solo avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, sarete oggi particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo i cambiamenti vi stimoleranno. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra attenzione e diplomazia. Nel lavoro non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offre. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia, in amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni in sospeso. E nel lavoro ricordatevi che è la determinazione la vostra arma vincente. Scorpione, in amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari specialmente per quelle coppie già stabili da un bel pezzo. Se avete un progetto a cui tenete, chiedete aiuto e andate avanti. Sagittario, potrebbe esserci un po' di trepidazione riguardo ad una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive. Capricorno, le opportunità non mancheranno e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti ai vostri superiori. Acquario, secondo le stelle dovete cercare di mantenere i nervi saldi, anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova oggi. Forse sarà il caso di contare fino a 10. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale, per la prima volta nel corso della guerra, viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. E il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro, una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidoo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, è ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.

0: bello col finale sta gara, ragazzi.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Zombie, epidemie e tanta paura. L'acclamato horror coreano Train to Busan, diretto dal regista Yoon Sang-ho nel 2016, arriva per la prima volta nelle sale italiane dal 2 settembre. Protagonista l'attore Gong Yoo, noto al pubblico internazionale per il ruolo del reclutatore nella serie Netflix Squid Game. Al centro della vicenda un padre e sua figlia, che lottano per sopravvivere ad un'improvvisa epidemia di zombie a bordo di un treno ad alta velocità in Corea del Sud. Intrappolati su un convoglio lanciato ad alta velocità verso Busan, i due, tutti i passeggeri, dovranno combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro la paura, l'egoismo e gli istinti più oscuri dell'essere umano. Al cinema dal 3 settembre Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Wolfgang De Biasi. Nel cast Diego Abatantuono, il mago Forrest e Max Angioni. E il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni 80, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. Passiamo ora alle serie TV. Dal 3 settembre torna su Netflix una delle serie più amate dell'ultimo anno, The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e già acclamata per il suo stile visivo irresistibile e i dialoghi fulminanti. La seconda stagione segue Eddie e Susie, mentre cercano di espandere il loro impero criminale dall'Inghilterra alle sponde dei laghi italiani, con nuovi nemici alle calcagna e alleanze sempre più fragili. Dal 3 settembre debutta su Disney Plus Chad Powers 2, con Glenn Powell ancora nei panni del quarterback che gioca sotto falsa identità. Nella seconda stagione dovrà mantenere la copertura e portare la squadra fino ai playoff, con il rischio costante di essere smascherato. Dal 4 settembre su Now e Sky Atlantic arriva Night Sleeper, fuori controllo, thriller britannico ad alta tensione ambientato su un treno notturno diretto da Glasgow a Londra, che viene preso sotto il controllo di hacker. Passeggeri ed equipaggio si ritrovano intrappolati in una corsa verso la catastrofe, mentre un agente di polizia a bordo e una responsabile della sicurezza informatica devono collaborare a distanza per fermare il misterioso driver. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: 다.
1: Sono le 8 e 3 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
1: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
2: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale le spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
1: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la 4ª regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
2: La fallenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
1: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

Il 3 settembre parte con un cielo limpido e un'aria che profuma di fine estate. Le temperature restano contenute attorno ai 19 gradi, asciutte e piacevoli. Nel pomeriggio il sole rimane protagonista, senza eccessi, senza rumore. Nessuna pioggia, nessuna corsa improvvisa delle nuvole. È una giornata che scorre lineare, come una pagina ben scritta che non ha bisogno di effetti speciali.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ed ora parliamo di sport. Il grande tennis mondiale torna a Courmayeur. Dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 il Courmayeur Sport Center ospiterà il WTA 125 Valle d'Aosta Ladies Open con 24 giocatrici del circuito internazionale. L'evento segna il ritorno del tennis professionistico in Valle d'Aosta e punta a rilanciare la stagione autunnale con incontri di alto livello e appuntamenti collaterali dedicati al pubblico.
3: Ed ora passiamo ad una delle novità con cui studenti e famiglie valdostane dovranno confrontarsi all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, che in Valle d'Aosta partirà giovedì 10 settembre. Da questo anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile solo tramite SPID o carta d'identità elettronica, con un sistema che affida ai genitori e non più agli studenti del primo ciclo, la consultazione di comunicazioni, materiali e documenti scolastici. La misura, introdotta dalla legge 182 del 2025, punta a rafforzare la sicurezza digitale e a uniformare le procedure.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC, CIDAC.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
2: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase e il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
3: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
2: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
3: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
2: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'applauso in questo caso direi che è per Pino Daniele, non è certo per noi, che non facciamo nulla di speciale se non trasmettere anche oggi da un concessionario che è gentilissimo nell'ospitarci, quindi dal Car Peugeot, in quel di Carn, scritto Quart, per chi magari non fosse del posto, non si sa mai. Allora, è una giornata un po' particolare perché il 3 settembre è ancora estate, si può dire, tecnicamente ancora estate, c'è anche un clima ancora tutto sommato in quell'idea lì, in quel solco lì, e ci sono una serie di notizie interessanti, secondo me, oggi di cui possiamo parlare sia a livello locale sia no, perché succedono un po' di cose in questo periodo. Io vi ricordo il numero per interagire con tutte le dirette di Top Italia Radio, 349-722-5831. Io prima ancora di partire sentirei 20 secondi di spot. Vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

posso dire, freschina, anche se è del 2022, un po' passata sotto traccia, ma spesso le canzoni più carine sono quelle che passano così, forse perché non abbiamo avuto il tempo di stufarcela, forse di sentirle come succede con certi tormentoni. Vabbè, vediamo le notizie, dai, vediamo un po' i giornali di cosa parlano. Allora, vediamo un po', andiamo subito su Ansa Valle d'Aosta. Ansa Valle d'Aosta che parte col casino di Saint-Vincent e i suoi ottimi risultati, 50 milioni, più di 50 milioni di introiti nel 2026 ad agosto, siamo ancora, quindi insomma, voglio dire, ancora non è neanche il risultato definitivo, è comunque il secondo miglior risultato degli ultimi 5 anni. Poi ancora ci sono novità che riguardano la sicurezza ad Aosta, il decoro urbano e la sicurezza. Sapete che ci sono state un sacco di notizie, insomma, nelle ultime settimane legate a episodi di criminalità, vetrine rotte, auto forzate per rubare poi nulla praticamente, risse, schiamazzi, lamentele dei residenti di una certa via che sostengono ci sia un centro massaggi particolarmente attivo anche durante la notte. Insomma, tutta una serie di questioni che, diciamo la verità, succedono in ogni città del mondo, non è una cosa che stiamo parlando della anormalità, purtroppo, insomma, sono cose che fanno parte delle città, un po' ovunque così, vi assicuro, posso giurarvi che se fate un giro in un'altra città più o meno, insomma, queste cose, soprattutto d'estate, devo dire, succedono, no? Io dico solo una cosa, ora vedo che si è riunito il COSP, che sarebbe il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato per esaminare la situazione, insomma, capire come affrontare questa situazione che in certe zone sarebbe proprio sfuggita di mano. Io ho una teoria, io sono convinto che adesso arriverà il grande autunno e il grande inverno e sarà tutto molto più tranquillo. State tranquilli, ancora, guarda, ancora una settimanina secondo me, poi torniamo nel cimitero, no scherzo, torniamo diciamo alla tranquillità, la tranquillità che contraddistingue Aosta soprattutto durante la bassa stagione. Quindi, per carità, è bene occuparsene, benissimo.

dicono il sindaco e la vice sindaca di Aosta, ovvero Raffaele Rocco e Valeria Fadda, la città è sicura, ma aumentiamo i controlli nelle zone sensibili. Almeno questo è il titolo, la sintesi anche delle loro dichiarazioni fatta da Aosta Sera, che le ha riportate. Loro hanno detto proprio testualmente questo: nessuno sottostima gli episodi, però Aosta resta una città sicura. Stiamo parlando soprattutto di alcune vie, da quello che si capisce, ovvero via Festa, Torre del Lebroso, via Chalan e via Gramsci. Quindi questo è un po' diciamo, non è un triangolo, insomma, un quadrilatero, potremmo dire, una zona da attenzionare. Poi Rocco dice: io contesto che faccia discutere, c'è un'attenzione forse estrema su una serie di micro eventi che capitano in città. Questo non vuol dire sottostimare il fenomeno, lo prendiamo in grande considerazione, ma sicuramente c'è stato un aumento dell'attenzione. Quindi, traduco, si sta dando troppo peso a episodi che sono normali, questo dice. Ragazzi, dai, adesso non voglio fare, insomma, mi querelerà, non lo so, per aver tradotto in maniera troppo semplice, più o meno è questo quello che passa a livello di comunicazione. Si tratta di eventi diversi tra loro, dice ancora, si tende a riportare con la stessa enfasi un arresto delle forze di polizia, il danneggiamento di una panchina o lo schiamazzo. Si mettono insieme eventi diversi per costruire una fotografia che non fa onore alla città. Poi che ci sia una diffusione maggiore di atti che una volta venivano visti come figli dell'inciviltà e di cattiva educazione è senz'altro vero. E allora vedi che però è vero. Scusa, io sai che intanto leggo le dichiarazioni, faccio un po' fatica. Vabbè. Ma quando si parla con forze di polizia e questura, i dati dicono che le denunce e i reati sono in netto calo. Quindi, insomma, chiedono i giornalisti di stasera: ma quindi è tutta percezione? E risponde la vice sindaca, dice: la percezione del problema fa parte della partita, ma nessuno sottovaluta gli episodi. Come comune ci siamo attivati nelle zone ritenute più sensibili

ponendo attenzione col passaggio più frequente della polizia locale, le telecamere installate appena possibile. Insomma, questo è quello che si è fatto. Ci sono anche altri episodi in città, subito attenzionati dalla questura, perché la questione alla fine della pubblica sicurezza è competenza loro. Insomma, la somma di tutti questi episodi, dice Valeria Fadda, fa sì che ci sia un aumento della percezione di insicurezza e pian piano una forma di diffusione maggiore. Ma la questura è la prima a dire che i reati sono in calo, spesso i problemi sono il disagio notturno, gli schiamazzi, gli atti di vandalismo, che sono sicuramente degli atti incivili. Io cerco di dico un po' cosa arriva, poi ognuno ne farà la sintesi che vuole. Quello che arriva è: chiaramente condanniamo tutti questi episodi e non li sottovalutiamo. Dopodiché ci basiamo anche sui dati, ci basiamo anche insomma quello che ci dice la questura, quei sui dati che vede Aosta essere una città in realtà sempre più sicura, perché i reati sono in calo, le denunce sono in calo, e pensiamo che ci sia tutto sommato più una percezione di una città insicura che non un reale peggioramento, no, della situazione, perché i dati dicono il contrario. Quindi questo è un po' la sì, però dopodiché noi certo qualcosa facciamo, perché abbiamo attivato delle misure, telecamere, polizia locale, e va sempre ricordata una cosa: non è che il comune può disporre, come dire, delle, non è che può ordinare il comune, non so, i carabinieri di fare quello che vogliono loro. Hanno la polizia locale che fa quello che può fare e le telecamere, perché ci hanno tanti strumenti, diciamo, in più, no? Poi certo qualcuno dice: beh, potevano votare favorevolmente a strade sicure, che invece è stata bocciata, che prevedeva la militarizzazione praticamente, no? Ma abbiamo sentito anche Giovanni Girardini, che si è dell'opposizione, che ha detto insomma che tutto sommato anche quella forse è una misura, non ha usato il termine estrema, però so, forse un po' al di là anche della situazione. Questo almeno anche lì ho capito da quello che ci ha dichiarato.

0: Love Again si chiama così il disco appena sentito. Invece ora andiamo un po' più indietro nel tempo di sicuro, perché c'è il Music Box con cui ci colleghiamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
22: Bello anche Super Trailer come al solito, dimentico sempre di annunciarlo, ma lo sentite. 9.36 in diretta da lì dal Carpegioli. Altre notizie di cui parlano i giornali sono ad esempio la sicurezza, che l'abbiamo detto prima, ma anche la sanità, che è un altro macro tema insomma di questi anni in Valle d'Aosta e non soltanto. L'USL ha parlato di un'estate complessa, ma insomma soprattutto per quanto riguarda il pronto soccorso, che però in qualche modo è riuscito a tenere. C'è stato un più 4,5% di accessi rispetto allo scorso anno. Pensate, sono stati 10.000 gli accessi, più di 10.000, 10.228 gli accessi in due mesi estivi, quindi stiamo parlando solo di luglio e agosto. Se tu fai un calcolo, non lo farò io ma lo farà la mia calcolatrice, 10.000 diviso fai 60 giorni sono più o meno 166 in media accessi al giorno, che sono numeri obiettivamente molto difficili da sostenere. Sono stati di più rispetto all'estate scorsa, lo dicevamo, 439 in più. L'aumento è stato soprattutto nel mese di luglio. I picchi di attività sono stati il 13 luglio 220 accessi, il 10 agosto 236, che davvero insomma, è stato un giorno penso complicato. È normale che poi ci siano delle attese incredibili, insomma, con questi numeri io veramente sfido un po' chiunque, no, a organizzare un sistema più veloce anche per i pazienti che giustamente vogliono passare il prima possibile, non stanno bene quando vanno lì, insomma, che non è un bel posto dove passare la giornata, siamo tutti d'accordo. Però ogni tanto secondo me dovremmo anche metterci nei panni dei medici, no, di chi sta dall'altra parte, pensare, ma io sarei in grado con l'organico che mi danno a disposizione, perché poi non sono tanti i medici, questo va anche detto, di insomma garantire dei tempi inferiori, qual è il modello alternativo? Perché purtroppo sono dei numeri, in me mi hanno scioccato, vi giuro, cioè 10.000, più di 10.000 accessi in due mesi vuol dire davvero andare a dei ritmi folli, cioè speditissimi, non so neanche come fanno questi sanitari a garantire un servizio regolare, insomma, no, decente, buono. Adesso per fortuna io non ci sono passato da lì, devo dire, magari c'è qualcuno che ci può dare una testimonianza. 349 722 5831.

carità, sono numeri quelli del pronto soccorso che magari possono impressionarmi, però vanno sempre poi confrontati con quello delle altre realtà. Sarebbe interessante avere un metro di paragone con altre città più o meno, come dire, con un bacino di popolazione uguale a quello di Aosta, per capire quante sono state in quel caso, e farò poi un paragone eventualmente sui tempi di attesa, anche per misurarne l'efficienza. Comunque l'USL ha parlato tutto sommato di un sistema pronto soccorso che ha tenuto, è stata una delle estati più difficili vissute dai nostri operatori, dice il direttore dell'USL Mauro Occhi. Proviamo ad abbozzare un bilancio parziale, cioè il prodotto salute, che devo dire è un'espressione, capisco, dal punto di vista dirigenziale sarà corretta, ma è agghiacciante, cioè, dal punto di vista nostro è agghiacciante, ve lo dico. Per residenti e turisti è un diritto che abbiamo continuato a garantire, ma è stato un successo non scontato in partenza. E poi ancora invece Carlo Marzi, assessore alla sanità, dice: la tenuta del sistema conferma la bontà del percorso intrapreso insieme all'azienda, quindi l'USL, nella realizzazione delle nuove strutture e organizzazioni sul territorio. L'emergenza urgenza non può infatti considerarsi a sé stante, ma parte di un sistema in cui si sviluppano tutte le fasi del percorso, dalla presa in carico del paziente sino alla sua dimissione in struttura o rientro a domicilio. Per chi ce lo chiede, ancora non abbiamo, almeno non ci sono negli articoli coi numeri, i codici bianchi, gialli, verdi, rossi, tutti i vari colori, perché spesso insomma si mette anche l'attenzione su quanto si vada un po' a sproposito in pronto soccorso, cioè molti di questi 10.000 passa accessi in due mesi, sapremo sicuramente più avanti, magari lo diranno, non lo so, saranno stati ovviamente dei codici bianchi, come succede spesso, cioè persone che tutto sommato potevano evitarselo, ecco, questo per dirlo proprio in modo molto chiaro, molto diretto. Vabbè, take that, dai.

al grande sistema operativo inventato da Bill Gates. No, non è vero, non c'entra nulla. Sarebbe bello però che leggendo il testo si scoprisse che è quello, che è tutto, tutta una grande elegia, una grande sciorinata, sviolinata, anzi, nei confronti di Bill Gates. Sarebbe stato bellissimo, invece no, sono altre finestre di cui parlano in questo video. Invece sulle altre notizie valdostane c'è ancora un problema di bollitura dell'acqua, oltre che su alcune zone di Aosta, anche su Saint Christophe, perché Gazzetta Notaire riporta che c'è stata una nuova ordinanza ieri per la bollitura dell'acqua in 14 località di Saint Christophe. Quindi siamo in diverse zone del paese, diciamo anche quali: Château d'Antrèves, Frissonnière, Gallesio, La Grangère, Grain, Lemeria, Le Loup, Maillot, Pallen, Le Perrat, Pen, sembra una roba strana, sto dicendo solo i nomi delle località, Le Rouille, Senen e Le Tuvet. Quindi questi sono i luoghi dove bisogna continuare ancora a bollire l'acqua finché non sarà risolto il problema.

0: Devo dire, no, niente.
1: Cosa? Niente, nulla, zero. Vabbè, finisce così, ci sta, ci può stare. Sul quartiere d'ora invece c'è stato questo questionario di Confcommercio, credo alla popolazione, con oltre 1000 risposte che sono arrivate. Il 14 settembre verranno presentati i dati in una serata alla BCC Valdostana, l'occasione per un confronto pubblico sul futuro del quartiere d'ora. Si parla molto di quartiere d'ora per il nuovo supermercato che potrebbe sorgere al suo interno, ma credo che questo sia stato un questionario più generale, insomma, no? Sulle strategie, su come insomma, evolvere quella zona di Aosta così popolosa, così importante, anche se alla fine mi pare di capire che il questionario fosse comunque su questa variante urbanistica che riguarda il quartiere d'ora, tra cui appunto novità c'è questa del nuovo supermercato, il progetto presentato nelle scorse settimane. Ricordiamo che oltre a un supermercato Coop dovrebbe aprire anche un centro medico in quella zona, insomma, no? Secondo questa variante urbanistica. I risultati appunto verranno presentati tra una decina di giorni, un'occasione, dicono da Confcommercio, di un confronto diretto tra cittadini e istituzioni su un progetto che potrebbe modificare in modo significativo l'assetto urbanistico e commerciale. Io dico un'altra, non lo dico, mi mordo la lingua, perché sto per dire una roba che non dirò. Andiamo con un disco, meglio, meglio, no, perché secondo me questi confronti non è neanche così normale che siano associazioni terze a doverli organizzare, che fanno benissimo a farlo, ma credo che spetterebbe ad altri. Vabbè,

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
4: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
3: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
4: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
3: Le immagini della Sengovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara Lido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
4: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Ci sono oggetti che fanno parte del paesaggio quotidiano al punto da diventare quasi invisibili. Le panchine sono fra questi. Eppure è stato il simbolo, la panchina, di un modo di vivere lo spazio pubblico e in fondo il tempo, e resta ancora così. La sua diffusione coincide con la nascita della città moderna, fra la fine del Settecento e l'Ottocento. Se nei giardini rinascimentali esistevano sedute in pietra inserite nell'architettura, e con la Parigi di Haussmann e con la Londra vittoriana e i grandi parchi pubblici che la panchina assume il suo ruolo. La produzione industriale della ghisa la rende resistente, economica e accessibile, trasformandola nel simbolo del diritto a fermarsi e a sedersi. In Valle d'Aosta la panchina ha assunto persino un significato identitario. Nel dopoguerra le storiche panchine rosse della regione autonoma hanno accompagnato generazioni di valdostani e di turisti, diventando un elemento riconoscibile nel nostro paesaggio. Anni fa mi capitò di leggere un vecchio verbale del Consiglio Valle, risalente appunto ai primi anni del dopoguerra. Fra le deliberazioni compariva la proposta dell'assessore al turismo, il celebre professor De Fei, morto purtroppo a soli 40 anni nel 1953, c'era questa sua proposta di acquistare 200 panchine da distribuire ai comitati locali per l'incremento turistico. Può sembrare una decisione marginale. In realtà racconta molto di quella stagione, una classe dirigente che, pur disponendo di pochi mezzi, investiva nella qualità dello spazio pubblico e dell'accoglienza. Le panchine sono diventate veri e propri strumenti di comunicazione civile. Quelle rosse ricordano la lotta contro la violenza sulle donne, quelle gialle richiamano l'attenzione sui diritti umani e sul contrasto al bullismo, quelle blu invitano a riflettere sull'autismo, quelle rosa sulla prevenzione del tumore al seno. I colori si sono moltiplicati e con essi i messaggi. Ci sono poi le panchine giganti, nate quasi per gioco nelle langhe, grazie all'intuizione di Chris Bangle. Sedersi con i piedi che non toccano terra significa ritrovare, almeno per un momento, lo sguardo curioso e meravigliato dell'infanzia. E ci sono le panchine trasformate dagli artisti contemporanei in opere concettuali o quelle intelligenti, alimentate da pannelli fotovoltaici, dotati di wifi, prese USB e sensori ambientali. Per me resta uno dei grandi luoghi della letteratura e della vita. Mi vengono in mente le atmosfere malinconiche di Cesare Pavese, che nelle sue pagine torinesi fa spesso della panchina un osservatorio privilegiato sulla città e sull'animo umano, oppure Jacques Prévert e inevitabilmente Georges Brassens, che hanno trasformato le panchine pubbliche nel teatro discreto degli innamorati. In un'epoca che sembra misurare tutto sulla velocità, sulla produttività e sulla connessione continua, la panchina continua a suggerirci qualcosa di controcorrente, che fermarsi non significa mai perdere tempo, significa al contrario ritrovare il
1: da
5: tempo.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Comunque una delle cose più incomprensibili del mondo di oggi è questa fissazione per l'abbronzatura. Cioè ogni tanto vedo il tan maxing, che sarebbe l'abbronzatura, diciamo, portata proprio agli estremi. La pelle abbronzata, sono persone che vanno in ferie con l'obiettivo di tornare abbronzate, e sono magari le stesse persone che poi spendono un occhio della testa per skin care, queste cose qui, quando ti hanno spiegato in tutti i modi che il sole è tipo il primo fattore di invecchiamento della pelle, cioè comunque uno dei più gravi. Adesso vedo che ci sono vari articoli, insomma, online, che dicono attenzione ai rischi di questo trend che sta spopolando della tintarella a tutti i costi. Così ci sono fior fior di oncologi e dermatologi che hanno parlato dei rischi che soprattutto tra i più giovani sta dilagando, che pensano di essere al riparo dai pericoli che il sole può comportare, ma che in realtà ovviamente non lo sono. C'è anche un rischio banalmente radiazione, cioè per i raggi UV. Pensate, nel 2014 si stimavano 11.000 nuovi casi di melanoma, mentre nel 2020 12.300, e nel 2026-25, credo il dato sia quello, sono quasi a 15.000, quindi c'è una chiarissima crescita, c'è una prevalenza superiore negli uomini peraltro rispetto alle donne. Tra le cause, una maggiore esposizione ovviamente ai raggi UV, e anche quelli prodotti dal sole, che sono i primi, ma anche quelli delle lampade abbronzanti, che a quanto pare sono ancora una cosa che esiste. Io pensavo fossero mai estinte le lampade, perché una volta era pieno di questi solarium, adesso ne ho visti sempre meno. Ho detto, boh, sarà un trend passato, invece no.

Vabbè, niente, siamo ancora nel punto di dover ricordare che il sole non fa benissimo, soprattutto diciamo se lo prendi senza crema solare, senza protezione, ci va sempre, ragazzi, ripetiamo insieme, ci va sempre la protezione solare, sempre, ma proprio sempre, non c'è momento in cui, sì, poi ci sono momenti in cui il sole è meno pesante, meno duro, meno diretto, però in generale se la mettete male non fa. C'è anche, per questo va detto, perché c'è la nuova tendenza, adesso pare che sia lo tan maxing, no? Abbiamo sempre bisogno di un termine inglese per definire le stronzate, che tanto questo è la legge, diciamo. No, ma è vero, è la legge proprio universale. La Skin Cancer Foundation ricorda che le radiazioni UV, incluse anche le lampade, perché esistono ancora le lampade, sono un cancerogeno accertato e la causa principale dei tumori alla pelle. Basta, questo basterebbe, invece no. L'abbronzatura non è uno scudo protettivo contro le scottature, altra idea malata che si è diffusa, cioè tipo ormai sono abbronzato, non mi fa più niente. No, non funziona così. Anzi, l'abbronzatura è il segnale visibile di un danno biologico già subito dalla cute, quindi non è assolutamente una cosa che fa bene il fatto di abbronzarsi. La disinformazione in materia resta molto radicata, come dimostra un'indagine della Fondazione Sandro Veronesi. I dati rivelano che il 41% degli italiani crede che i lettini solari preparino la pelle al sole, solo il 29% associa la protezione alla vita quotidiana in città, quindi la mettono solo al mare, e il 44% indossa sempre lo schermo protettivo invece quando si espone al sole, quindi insomma non male. Soprattutto le donne sono consapevoli, mentre gli uomini, solo un terzo degli uomini sa di dover fare questa cosa, che è banalissima, ma a quanto pare non così tanto.

0: Max.
1: Ora passiamo a un capitolo decisivo per l'industria giapponese, dove la tecnologia entra in fabbrica per colmare la mancanza di manodopera. Mitsubishi Motors avvia una collaborazione con i Glanders, startup dell'Università di Tokyo, per introdurre robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale nelle proprie fabbriche. L'obiettivo è catturare e trasferire il know-how dei lavoratori più esperti, in risposta alla crescente carenza di manodopera in Giappone. Dal 2027, nello stabilimento di Kyoto, partirà una linea dedicata capace di produrre 1000 robot al mese. Il progetto si inserisce nel nuovo filone della Physical AI, già esplorato da Honda e Toyota.
2: Parliamo ora del mercato europeo dell'auto, che a luglio registra un'altra accelerazione. Le immatricolazioni nel vecchio continente crescono del 4%, confermando la ripresa del settore. A sorprendere sono soprattutto i brand cinesi, che raggiungono una quota record grazie all'espansione dei modelli elettrici e ai prezzi competitivi. La tendenza evidenzia un cambio di equilibrio nel mercato europeo, sempre più influenzato dai costruttori asiatici.
1: Passiamo a un avviso importante sulla sicurezza digitale, perché sta circolando un SMS che può mettere a rischio i tuoi dati. Si tratta di un falso messaggio che finge di arrivare dall'Agenzia delle Entrate e invita a cliccare su un link per ottenere un rimborso. Il dominio non è istituzionale, il mittente è facilmente falsificabile e la promessa di denaro è solo un'esca. Non bisogna aprire il link, porta a un sito clone che ruba informazioni bancarie. Chi ha già inserito dati deve contattare subito la banca e sporgere denuncia.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

questo è il genere di notizie per cui io vorrei scusarmi prima ancora di partire con leggere la notizia, perché so già che non andrà a finire bene questa cosa, ma io non posso esimermi. Io mi trovo davanti ste notizie, mi girano le scatole e alla fine ve le devo portare lì, ve le devo portare da leggere. Voi sapete che cos'è? Se conoscete l'inglese potete arrivarci. La poop anxiety, come cavolo si pronuncia, è l'ansia di andare in bagno, praticamente. Cioè, ci sono persone, io devo dire la verità, ne conosco una, quindi è vera questa cosa, che non riescono a espletare le loro funzioni fisiologiche se non si trovano nel proprio bidet, non bidet, come si dice, il cesso, mi viene da dire, ma non si può in radio, no? Il sanitario di casa loro. Cioè, queste persone possono anche passare giorni, ma ti giuro, l'ho visto con i miei occhi, giorni senza andare in bagno, se non hanno, diciamo, la loro toilette che conoscono bene, con la loro ceramica a casa loro, così. E quindi ci sono degli esperti che hanno deciso di riunirsi e fornire dei fondamentali, io mi scuso davvero, sono davvero mortificato, fornire dei consigli su come si fa a evitare, che poi può creare dei problemi seri di salute, cioè una cosa da non trascurare. Cioè, se fai un viaggio di 2 settimane, cosa fai? Sei rovinato, sei rovinato. Vediamo tra poco, diamo dei preziosi consigli, vai.

0: call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bene, torniamo su questo argomento perfetto, soprattutto se siamo verso l'ora di pranzo, ma anche prima, che è la poop anxiety, cioè la paura, l'ansia di andare in bagno se non nel proprio bagno. E gli esperti danno dei grandi consigli fondamentali, sottolineando che cervello e intestino sono collegati più di quanto possiamo credere, c'è un filo proprio che li mette in grande connessione. Infatti molte volte lo stress è lì che va, devo dire, a incidere, no? Sul processo intestinale. Quindi come si fa? Come si fa? Allora, ma posso dire che sono un po' anche abbastanza stupidi questi consigli, scusami, bisogna evitare i bagni pubblici, ho capito, ma il problema è proprio quello, cioè non lo so, saltare i pasti per paura non fa che aumentare l'ansia, questo peggiorerebbe, penso sì, ci arrivavo anch'io. Invece iniziare, dicono, gradualmente assaggiare ambienti diversi per desensibilizzarsi può aiutare, come in tutte le fobie, vai step by step, con calma. E poi ancora la respirazione diaframmatica e il metodo 478, che non so bene cosa sia, penso sia una tecnica di respirazione basata sui secondi, qualcosa del genere, sono ottimi per togliere i segnali d'allarme del sistema nervoso sovraeccitato. Se però l'ansia è così forte da interferire con la qualità della vita, ci sono figure specializzate in questo che offrono anche terapie cognitivo-comportamentali. Purtroppo, vedi, sono argomenti che a me fanno ridere, ma non fanno ridere, sono drammatici, sono persone che vivono una vita infernale, non possono muoversi per più di qualche giorno da casa, devono sempre calcolare tutto, è brutto, quindi sì, rivolgetevi se avete bisogno a medici che lo fanno, sono esperti che lo fanno per questo. Bene, grazie, ho finito questa parentesi Masterchef anche per oggi, benissimo, possiamo proseguire? Sì, vai.

Da una canzone molto bella, un tormentone come questa di Annalisa, sinceramente, a un disco ancora italiano, di genere molto diverso, possiamo dire cantautorato contemporaneo, Daniele Silvestri con Fulminacci, L'uomo nello specchio, alle 10.52 in diretta da Lidia al Carpegiò.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
2: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
3: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
2: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
3: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
2: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
4: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Un'altra grande voce, dopo quella delle notizie naturalmente, che vince su tutte, che è quella di Giorgia, con questa Niente Male, 349 722 5831 per interagire con Top Italia Radio.

0: Comunque vedi, sull'ambiente siamo sempre lì a, come dire, a fare i tafazzi, no? Giustamente anche autoflagellarci su quanto come esseri umani siamo inquinanti, quanto il cambiamento climatico dipenda da noi, anche se su questo qualcuno, devo dire una minoranza, ha opinioni contrastanti. È arrivato però il rapporto annuale di valutazione sulla qualità dell'aria europea 2025, fatto da un ente importante che si chiama Copernicus Atmosphere Monitoring Service, che conferma che la qualità dell'aria in Europa in realtà continua a migliorare. Quindi tutte le politiche che vengono messe in atto, che sono una rottura di scatole immensa, mi rendo conto, ma in realtà a quanto pare mostrano dei progressi abbastanza chiari. Negli ultimi 10 anni le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo sono calate del 3-5% all'anno nell'Unione Europea, con i risultati più importanti registrati nel settore industriale e nel trasporto su strada. Dal 2015 a oggi l'industria ha ridotto le emissioni di ossidi di zolfo del 59%, di quelli di azoto del 39%, e il trasporto stradale ha visto un calo del 40% per gli ossidi di azoto e del 34% per le cosiddette PM2.5, le polveri sottili.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Il 3 settembre parte con un cielo limpido e un'aria che profuma di fine estate. Le temperature restano contenute attorno ai 19 gradi, asciutte e piacevoli. Nel pomeriggio il sole rimane protagonista, senza eccessi, senza rumore. Nessuna pioggia, nessuna corsa improvvisa delle nuvole. È una giornata che scorre lineare, come una pagina ben scritta che non ha bisogno di effetti speciali.
5: Dove si ricompra? Il tempo perso, che cosa ne sarà di quelli come noi? Di chi non dorme, ma sogna troppo, di chi ha rischiato tutto.

ogni tanto è giusto leggerli questi studi, questi dati, che almeno insomma ci fanno pensare che tutti gli sforzi che facciamo per l'ambiente, per il green, tutte queste cose qua, un'utilità ce l'hanno. E in effetti questo hanno dimostrato i dati del rapporto annuale di valutazione sulla qualità dell'aria europea 2025. Ne abbiamo visti alcuni, ce ne sono altri interessanti che dobbiamo assolutamente vedere, perché sono scese le polveri sottili, gli ossidi di azoto, tutti questi ossidi anche di zolfo che sono molto pericolosi. Ma non sono le uniche cose a migliorare, va anche detto questo però, che nonostante le variazioni meteorologiche annuali possano comunque influire sui picchi dell'inquinamento, diciamo il trend che emerge a lungo termine resta positivo e il programma Copernicus proseguirà il suo monitoraggio in 120 città europee, quindi non è uno studio limitato, è molto esteso, per individuare tutte le cause e evoluzione della qualità dell'aria a beneficio dei cittadini. Ovviamente la strada è ancora lunga, ricordano in questo studio, ma insomma tutti questi dati mostrano una speranza concreta. Adesso mi verrebbe da fare una battuta, mentre noi facciamo tutti questi bei discorsi in altri scenari globali, in altri luoghi, in altre latitudini, non voglio citare, se no sembra che ce l'abbiamo con certi paesi, lanciano praticamente la plastica direttamente nei fiumi e se ne sbattono proprio totalmente di tutto questo, ma lasciamo perdere.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

Box. Blunt dentro il nostro music box. Invece leggevo che a Ivrea c'è in corso una mobilitazione, una raccolta firme contro non un supermercato ma la costruzione di un fast food in corso Vercelli, che non è proprio diciamo in centro, però insomma non piace ai 1086 che hanno già firmato contro questo progetto commerciale, non piace l'idea proprio di modello di sviluppo commerciale della città con queste nuove attività concentrate in periferia e il conseguente consumo di libero terreno. Questo viene scritto appunto nella petizione. La questione è stata affrontata durante un incontro tra il promotore della raccolta firme e il sindaco, il quale peraltro ha riconosciuto i problemi di questo intervento in corso Vercelli, sottolineando però come l'operazione derivi da scelte urbanistiche precedenti all'attuale amministrazione. Sai che è bella questa cosa, cioè non decide mai nessuno, questo sempre non dipende da noi, così tutto sembra che nessuno abbia potere, no? Cioè i sindaci soprattutto ultimamente li vedo un po' tipo no, ma sono cose che sono già state decise prima, si sa mai bene quando. Nel frattempo i proprietari hanno sostenuto costi, commissionato perizie, sviluppato progetti, scrive Canavese, quotidiano canavese.it, situazione che secondo l'amministrazione limita molto la possibilità di intervenire ormai adesso senza prendersi tutti i ricorsi che arriverebbero appunto dai privati che hanno già iniziato a investire. Quindi al momento non risulta nemmeno formalmente una pratica intestata a questo fast food che sia stata presentata nei loro confronti, quindi di fatto insomma mi pare di capire che il sindaco dice andremo avanti e si farà, insomma, questo di nuovo mi faccio da traduttore perché ogni tanto si gira un po' intorno alle cose, no? Per non dire le modalità.

Vabbè, fatto sta che oggi è il 3 settembre e quindi ricordiamo che oggi nasceva il chitarrista dei 30 Seconds to Mars nel 79, Tomo Milicevic si chiama. Nasceva anche Jesse Quinn, bassista dei Keen, nell'81, è solo un caso, diciamo, no? Un'assonanza che non c'entra, si chiamano proprio in modi diversi, il suo cognome, il nome della band. Mentre nel 55 nasceva oggi Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols, nato ovviamente a Londra. Oggi invece, nell'83, Vasco Rossi, con l'album Bollicine, vinceva il Festival Bar all'Arena di Verona con 764.000 voti favorevoli. Nel 70 Arthur Brown veniva arrestato per essersi esibito nudo al Festival Palermo Pop 70. Rimase a Lucciardone, nel carcere Lucciardone, per ben 4 giorni. Insomma, questo Arthur Brown. Cantante, insomma, britannico, molto noto, tra l'altro noto soprattutto per le sue performance piuttosto trasgressive, ha avuto più di un problema, insomma, legato al suo stile. Nel 90 oggi invece usciva per la Columbia il 12° disco dei Judas Priest, che si chiamava Painkiller, diventerà disco d'oro in Stati Uniti, Canada e Giappone. Infine nel 93, siamo sempre un po' nell'ambito metal, usciva per i Dream Theater l'album dal vivo Live at the Marquee, registrazione che peraltro era di qualche mese prima, del 23 aprile sempre del 1993.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Baccin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
5: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
4: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emeiaza a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano Schoolcate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: procederei a questo punto, mancando 7 minuti e mezzo esatti alla chiusura del Carpegiò, quindi dovendoci un po' muovere, al ballottaggio tra le due canzoni che avete proposte e quelle che abbiamo scelto in realtà tra le vostre proposte. La prima si chiama Gold Digger di Kanye West. Fino a fatto Kanye West, non so se voglio saperlo, sentiamo. Ok, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. Bella, carina, sì, siamo inizio anni 2000, credo, no? 2005 con questo disco, andiamo un po' più indietro invece per la seconda, che è di Samuele Bersani, quindi parliamo italiano, almeno in una metà del ballottaggio, Giudizio Universale.
1: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sull'aiuolo.
0: Spero che siamo andati un po' più indietro, ma neanche di troppo, visto che questo disco di Samuele Bersani usciva nel 97. Allora, 2 opzioni, la 1 è Kanye West insieme a Jamie Foxx con questa Gold Digger, e la seconda opzione invece è Giudizio Universale di Samuele Bersani. Siete voi a decidere quale volete sentire in chiusura votando al 349 722 5831.

le due canzoni, scusa, sto guardando ancora i voti che fino all'ultimo arrivano, tra le due canzoni che erano in ballottaggio c'era un po' di cantautorato italiano, c'era invece un rapper come Kanye West insieme a Jamie Foxx, ha vinto il cantautorato, quindi sentiamo Giudizi Universali.

0: Samuele Bersani, molto bello questo giudizio universale che abbiamo sentito in chiusura e col quale ci salutiamo. Appuntamento a domani per l'ultima diretta settimanale ancora da Lidia al Carpegio, che ringraziamo per l'ospitalità. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
1: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
2: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato a ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
1: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
2: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
1: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024 Taylor Fritz.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina.

0: Ora parliamo di una violenza che dimostra quanto la pericolosità sia ormai ovunque, anche nelle situazioni più quotidiane. A Collegno, nel Torinese, un 24enne è ricoverato in rianimazione al CTO dopo essere stato colpito con un pugno e aver battuto la testa. L'aggressore è un giovane di 21 anni, arrestato per lesioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito per gelosia e il vero obiettivo sarebbe stato il fratello della vittima.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ed ora parliamo di sport. Il grande tennis mondiale torna a Courmayeur. Dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 il Courmayeur Sport Center ospiterà il WTA 125 Valle d'Aosta Ladies Open con 24 giocatrici del circuito internazionale. L'evento segna il ritorno del tennis professionistico in Valle d'Aosta e punta a rilanciare la stagione autunnale con incontri di alto livello e appuntamenti collaterali dedicati al pubblico.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
4: a settembre
13: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
17: Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a El Cairo, ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
3: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
2: Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
2: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: I trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Trovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu, che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo. Le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose il bilancio provvisorio è di 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
1: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
1: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
2: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
1: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo ad una delle novità con cui studenti e famiglie valdostane dovranno confrontarsi all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, che in Valle d'Aosta partirà giovedì 10 settembre. Da questo anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile solo tramite SPID o carta d'identità elettronica, con un sistema che affida ai genitori e non più agli studenti del primo ciclo, la consultazione di comunicazioni, materiali e documenti scolastici. La misura, introdotta dalla legge 182 del 2025, punta a rafforzare la sicurezza digitale e a uniformare le procedure.
2: Ora passiamo a un capitolo decisivo per l'industria giapponese, dove la tecnologia entra in fabbrica per colmare la mancanza di manodopera. Mitsubishi Motors avvia una collaborazione con i Glanders, startup dell'Università di Tokyo, per introdurre robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale nelle proprie fabbriche. L'obiettivo è catturare e trasferire il know-how dei lavoratori più esperti, in risposta alla crescente carenza di manodopera in Giappone. Dal 2027, nello stabilimento di Kyoto, partirà una linea dedicata capace di produrre 1000 robot al mese. Il progetto si inserisce nel nuovo filone della Physical AI, già esplorato da Honda e Toyota.
1: Parliamo ora del mercato europeo dell'auto, che a luglio registra un'altra accelerazione. Le immatricolazioni nel vecchio continente crescono del 4%, confermando la ripresa del settore. A sorprendere sono soprattutto i brand cinesi, che raggiungono una quota record grazie all'espansione dei modelli elettrici e ai prezzi competitivi. La tendenza evidenzia un cambio di equilibrio nel mercato europeo, sempre più influenzato dai costruttori asiatici.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera.

0: E la cosa fantastica è che ogni volta che ti fai coraggio e dici oggi metto a posto, entri, vedi quella montagna di roba, vieni assalito dalla paralisi e te ne torni sopra a fare un riposino.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a vivere in una discarica personale, la tecnologia ci offre l'assistente per la sopravvivenza.
0: La prima applicazione fantastica per trasformare le vecchie cianfrusaglie in soldi veri si chiama Flip, o la e-selling assistant di eBay.
1: Dimenticatevi la noia di misurare gli oggetti, scrivere descrizioni lunghissime e fare ricerche di prezzo per ore.
0: Scattate semplicemente una foto al vecchio stereo o a quel paio di pattini da ghiaccio abbandonati e lei riconosce l'oggetto al volo.
1: Vi dice subito quanto vale oggi sul mercato dell'usato e vi compila l'annuncio di vendita completo di titolo, descrizione e prezzo consigliato.
0: Voi dovete solo premere pubblica e guardare gli oggetti inutili che si trasformano in euro direttamente sul vostro conto.
1: E per quel classico attrezzo arrugginito in fondo al cassetto, di cui nessuno della famiglia ricorda neanche la funzione?
0: Lì usiamo la potenza visiva di Google Lens AI.
1: Ma sì, inquadrate l'oggetto misterioso con la fotocamera e l'intelligenza artificiale visiva lo analizza istantaneamente.
0: Vi dice esattamente: questo è un estrattore per cuscinetti da bicicletta del 2005. Così capite subito se è un pezzo utile o se potete finalmente smaltirlo senza sensi di colpa.
1: E se la montagna di scatoloni vi fa venire comunque l'ansia e non sapete da dove iniziare?
0: Lì usiamo la terza perla geniale, Tidy Up AI.
1: Scattate una foto del caos del garage e la AI vi elabora un piano d'azione e micro step da 15 minuti l'uno.
0: Vi guida passo dopo passo. Oggi svuota solo la mensola in alto a sinistra, evitando di farvi prendere dallo sconforto e trasformando un'impresa titanica in una passeggiata.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per il decluttering vi permette di riprendere possesso dei vostri spazi e fare spazio al nuovo.
0: Perché liberare la casa dalle cose inutili significa fare pulizia anche nella testa

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Casper, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Questione migranti in primo piano. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Siamo alla cronaca, omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
2: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
3: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
2: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. È giovedì 3 settembre 2026, sono le 15:05. Come state? In una Milano ancora calda, fa davvero caldo e nonostante questo le persone sono tornate ad essere operative, però c'è ancora quella voglia magari di puntare a osservare magari delle mete di viaggio, delle nuove destinazioni, perché il nostro cervello, vedendo il sole, siamo attirati verso magari anche delle offerte, nuove offerte last minute di viaggi. 349 7225 831, fatemi sapere come vi state preparando a tutto questo e se vi state preparando magari a dei cambiamenti, state pensando di trasferirvi, state pensando, ecco, c'è l'imbarazzo della scelta, come sempre le offerte sono tante, fatemelo sapere. Dalle 15 alle 18 siete in mia compagnia, io sono Chiara, ora c'è Katy Perry con Chain It to the Rhythm.

the rhythm. Katy Perry insieme a Skip Marley con Chain It to the Rhythm. Sono le 15:10 minuti di questo giovedì 3 settembre 2026. State ascoltando Break On. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento. 349 7225 831.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Dallo scorso mese abbiamo visto molti post, quelli creati con l'intelligenza artificiale ora presentano la sezione dedicata a questo contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Ora anche i profili, tutte quelle pagine create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale verranno in qualche modo categorizzate all'interno di questa nicchia, all'interno di questa cerchia. Dei passi in avanti e

si comunica a trasparenza questo profilo generato con l'intelligenza artificiale. Io come utente, come esterno, che posso essere anche follower della pagina,

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

piace. Canta così Jovanotti, siamo tornati indietro all'anno 2017 e continua a farci ballare questa canzone e continua anche a farci sorridere perché è un vero e proprio inno alla libertà. 15:38 minuti e state ascoltando Break On in

Festa Cinematografica, un appuntamento da non perdere, quindi iniziate a segnarlo sulla vostra agenda. Il 6 novembre in tutte le sale cinematografiche italiane arriverà il film concerto The Fake Tour dedicato al grandissimo George Michael. Ora è

0: soldi e per amore, se non uno dedicato alla mia città. Quindi lo sentiremo domani, manca pochissimo. Attivate il countdown.
1: Onde è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
1: E omicidio suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
2: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
1: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
2: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
1: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

28, ora ci trasferiamo nel lago Williston in Columbia Britannica, perché una grande massa ricoperta di alberi, pensate, si è spostata sull'acqua per circa 30 km. È quella che molti stanno chiamando l'isola galleggiante del Canada, una sorta di bosco mobile comparso nel più grande bacino artificiale della provincia. Come è stato riportato dal Fatto Quotidiano, la struttura misura circa 150 metri di lunghezza e 75 di larghezza ed è coperta da decine di alberi. Dopo un primo avvistamento, la massa non si trovava più nella stessa posizione ed è

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Qui non fa freddo, Tananai, stai tranquillo. E chissà se continuerà a spostarsi quest'isola galleggiante del Canada. Tutto avrà una ragione.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi. Ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo ma avremo comunque una grande opportunità. Così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal. Il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa 1 mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegolan in casa Bologna, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
2: Siamo alla cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
3: E omicidio suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
2: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
3: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese Luciano Spalletti, perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.

ci saranno. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, vi invito subito a farlo. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare quattro radio in un'unica app e skippare, saltare da un'isola all'altra.

0: errore cinematografico. Non parliamo di questi tipi di errori, ma di plot hole o di contraddizioni narrative. Prima c'è Alfa che mette un po' a posto tutto con il suo filo rosso.
1: Dimmi perché

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

finite lì. Il film non lo spiega mai, anche lo sceneggiatore Ted Griffin ha riconosciuto che quel passaggio crea un problema nella logica del colpo, come ricordato da The Ringer. Quindi abbiamo questo problema che poi alla fine non si è mai risolto, lo spettatore arriva alla fine del film e si domanda, c'è questa domanda lasciata in sospeso, quindi dovete un po' giocare con la fantasia, perché ci sono alcune trame dicono ma com'è possibile che il film finisca così, e poi dobbiamo dare noi un'interpretazione.

suo rompicapo Steve Rogers torna indietro nel tempo e vive con Peggy, ma registi e sceneggiatori hanno dato interpretazioni diverse su quale timeline ha

0: considerazione possano succedere questi piccoli errori che poi uno spettatore più attento magari riesce a captare, e altri dicono: ah sì, me lo fai notare soltanto adesso. Vedete, 349 7225 831, se in questo momento vi vengono in mente altri errori di trama, lo potete condividere con me. Ora spazio al Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

profili social e lo vediamo in versione ragazzino. Andata a sbirciare questo e tanto altro, con questo brano l'artista sceglie di modificare in parte l'impostazione sonora che ha caratterizzato la sua ricerca più recente. Le produzioni esclusivamente sintetiche lasciano infatti spazio ad una componente maggiormente suonata, con percussioni, chitarre e arrangiamenti pensati per richiamare

italiani non mettono le frecce, però in un incrocio, mi raccomando, quando mettete la freccia non sempre avete la precedenza, quindi magari avete il verde ma dovete controllare a destra e a sinistra se arrivano i pedoni. Io rido perché la davo per scontato, invece il codice della strada ha dovuto chiarire questa cosa, perché a quanto pare gli italiani non avevano ancora capito bene. Sì, mettete la freccia, controllate e poi

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro. E biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

ci mette il buon umore My Smith con Nice to Meet You. Di solito le presentazioni si fanno all'inizio di ogni ora, invece sono le 17:58 minuti, scoccati proprio in questo istante, e siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Se invece vi volete ascoltare le nuove presentazioni di domani e quelle che verranno in futuro, molto semplice, sintonizzatevi dove? Domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica giornata e una fantastica serata, siamo quasi alla fine, ma io va bene così. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca. Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
1: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
2: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti. Vissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
2: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
1: Codice della strada. Cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. È la versione best of che inizia. Sono Manuel Giancale, andiamo a ripercorrere quello che abbiamo fatto di meglio nel 2026 anche in questo 3 di settembre e andiamo a riprendere quel giovedì 25 giugno quando abbiamo parlato a cominciare dai super ricchi. Quanti sono in Italia quelli che controllano praticamente il denaro? Ovviamente noi siamo al di fuori di quell'elenco, vero? Dai, iniziamo la versione best of.
4: 3, 2, 1 hour.

questa mattina ci siamo svegliati ricchi? No, chiedo, perché potrebbe anche essere, ci mancherebbe. Qualcuno nelle scorse puntate avevamo parlato di quello che aveva ricevuto 20 miliardi, un bonifico sbagliato, però aveva ricevuto 20 miliardi sul suo conto e non si sapeva. Eravamo in Turchia in quel caso, non in Italia. Qui in Italia invece i super ricchi in Italia ce ne sono parecchi, ma non tantissimi. La ricchezza in Italia si concentra su pochi, così titola questo articolo. Nel 2025 sono appena i 3.100 le persone che hanno un patrimonio superiore a quasi 100 milioni di euro. Si parla in questo caso di dollari perché si fa riferimento a tutto il mondo, però 86 milioni di euro, cioè 100 milioni di dollari, ecco, sono soltanto 3.000, più di 3.000 le persone che hanno questo patrimonio in Italia, quasi un quinto dell'intera ricchezza finanziaria, quella italiana. Ce l'hanno loro nelle loro tasche, non di certo nelle nostre. Nel 2025 comunque la ricchezza finanziaria complessiva di noi italiani ha avuto un incremento rispetto al 2024, un incremento quasi del 20%, meno del 20%. Diciamo che però, posso dire, ma ricchi sempre gli altri, cioè, ma perché non succede a me di diventare un po' più ricco? Cioè, proprio zero, non mi capita niente di queste cose mai. 3, 2, 1 hour.

0: detto brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Della serie, anche nel mondo del gossip può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3 2 1 Power.

0: tra poco il volo aereo che molti di noi vorrebbero fare, sempre che uno sia in quel mood, perché c'è stato un volo aereo che è diventata praticamente una festa, cioè non ci si fermava un attimo, musica a palla, cioè bellissimo, ci mancherebbe, però se sei in voglia di fare festa, ok, se invece sei un po' triste magari ti tirano su. Comunque tra poco scopriremo i nostri geni che cosa hanno fatto.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Passiamo un avviso importante sulla sicurezza digitale, perché sta circolando un SMS che può mettere a rischio i tuoi dati. Si tratta di un falso messaggio che finge di arrivare dall'Agenzia delle Entrate e invita a cliccare su un link per ottenere un rimborso. Il dominio non è istituzionale, il mittente è facilmente falsificabile e la promessa di denaro è solo un'esca. Non bisogna aprire il link, porta a un sito clone che ruba informazioni bancarie. Chi ha già inserito dati deve contattare subito la banca e sporgere denuncia.
3: Ora parliamo di una violenza che dimostra quanto la pericolosità sia ormai ovunque, anche nelle situazioni più quotidiane. A Collegno, nel Torinese, un 24enne è ricoverato in rianimazione al CTO dopo essere stato colpito con un pugno e aver battuto la testa. L'aggressore è un giovane di 21 anni, arrestato per lesioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito per gelosia e il vero obiettivo sarebbe stato il fratello della vittima.
4: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data. 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci, il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Siamo al 25 giugno, lo so, però qualcuno sicuramente è già partito per le proprie vacanze, o almeno ci stiamo pensando, perché il periodo caldo ormai è arrivato e quei geni che hanno praticamente modificato un volo aereo bello tranquillo in una festa colossale sono partiti da Londra per andare a Malta, probabilmente proprio in vacanza. Infatti nei giorni scorsi c'è stato un volo da Londra a Malta che si è trasformato in una vera e propria discoteca. C'è stato un gruppo di inglesi che ha trasformato il corridoio in una pista da ballo. Ecco, va bene, d'accordo, bello festeggiare, bello stare sempre in compagnia, bello essere super simpatici, ci mancherebbe, però forse anche un po' meno, perché proprio su quell'aereo c'erano anche dei passeggeri che insomma non sono stati proprio tanto bene. Ecco, c'era una passeggera addirittura infastidita che ha lanciato una bottiglia contro questi qua. Un po' di litigi, perché il casino, oh senti, sto facendo un volo, non è che puoi lì, cioè non puoi venire a rompermi le scatole e fare, vabbè. Comunque l'equipaggio pare abbia tollerato l'allegria fino all'accensione della spia delle cinture e poi tac, calma e tranquillità, perché dobbiamo atterrare, direi quasi finalmente. Comunque loro che hanno trasformato in una discoteca un aereo sono i nostri geni di oggi. 3, 2, 1 1 hour.

0: Molti di noi si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale per comprare qualche cosa. Ci sono anche delle persone che non comprano, compra l'intelligenza artificiale al posto nostro. Tra poco scopriremo che cosa sta succedendo proprio grazie all'intelligenza artificiale e quanto ci fidiamo di questa intelligenza artificiale negli acquisti. 3, 2, 1 hour.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
18: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
20: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
1: Super Trailers.
24: Ehi, Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: 2 biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
26: 3, 2, 1... Power!

0: Non possiamo girarci un attimo che l'intelligenza artificiale si mette al nostro posto, che poi comunque ci aiuta, ci mancherebbe. Infatti può consigliare, può confrontare i prezzi, trovare delle offerte, insomma ci aiuta negli acquisti, ma a quanto pare proprio recentemente abbiamo dato la possibilità anche all'intelligenza artificiale di fare shopping al posto nostro, cioè di capire quando ci manca qualche cosa e di comprarcelo, per intenderci. Pare che non siano tantissimi gli italiani che vogliono dare la possibilità all'intelligenza artificiale di fare acquisti per loro, 3 italiani su 10 soltanto, e poi danno un budget anche, secondo le ultime indagini, darebbero in mano all'intelligenza, in mano si può dire, in tastiera, perché è un computer, per arrivare, sulla tastiera metterebbero 50 euro e direbbero appunto, questi 3 italiani su 10 direbbero appunto 50 euro, spendili come vuoi, cioè aiutami a spenderli e basta. È uno strumento che utilizziamo sicuramente molto spesso, basato appunto sull'intelligenza artificiale, quello della ricerca per quanto riguarda i prezzi migliori, e di certo utilizziamo l'intelligenza artificiale proprio perché c'è un vantaggio economico, almeno così dicono quelli intervistati, e poi c'è anche il fatto di risparmiare tempo, perché non dobbiamo cercarlo noi il prezzo economico, ma lo fa l'intelligenza artificiale. Insomma, da una parte ci fidiamo del prezzo migliore, ci fidiamo del consiglio, ci fidiamo dall'altra parte non daremmo in mano il nostro portafogli ad un computer, che poi non lo so, ce n'è abbastanza nel nostro portafogli, cioè quello è il concetto. Se continua ad essere vuoto puoi anche spendere quello che ti pare, non è mio.
1: One hour.
2: One.
1: Now we're.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: E oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Anche oggi, al fondo della versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta, abbiamo ripercorso quello che è stato il 2026. Siamo andati a quel 25 giugno, quel giovedì 25 giugno, quando abbiamo parlato anche dello shopping con l'intelligenza artificiale. Ormai 3 italiani su 10 praticamente farebbero shopping grazie all'intelligenza artificiale. Insomma, non abbiamo neanche più voglia di fare acquisti, ecco. Ci ritroviamo domani con una nuova puntata della versione best of di One Hour. Ciao a tutti!
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
4: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
6: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
6: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
5: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svricina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
6: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Redazione sportiva da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019 a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al sesto posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley sarà la Polonia, l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
2: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: 2 biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
17: Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni, lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da tre colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre, intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania. Dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia, il portavoce di Mosca Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video: nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.
1: Anchito, baby.